più pannacook, più lollipop, più tutti, tutti sono strav, più come nova, più sicuri, più bebeschi, più nipostu, più moscompei, più yenemes, più flaspestei, più lecnoc.